0: Suena avanti la tiene asciutta bala Gesù Franza che nome il paleo
1: Alleluia
0: Oba ansi udau karanne kinek kenata

0: දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරමින් සිටින්නේ. අන්‍ය භාෂාවේ දීමනාව ලබා තියෙන හැම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේට අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරමින් සිටින්නේ.
1: Tira shigere bara tira bakka tira bashigere bara tira bakka tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara

0: වහන්සේට නමස්කාර කරමින් සිටින්නේ. අන්නේ භාෂාවේ දීමනාව ලබා දෙන හැම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේට අන්නේ භාෂාවෙන් කතා කරමින් සිටින්නේ.
1: Red tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere